Ocean Alice. Che aspetta mazzi il mondo e te si anze, che sta al bacchi tutto qua per riacchè, che corre aspetta.

Jim Ellis. Che aspetta mazzi il mondo di tesionze, che è stal bacchi tut co per riacchè, che corre aspetta.